0: Radio 1.
1: Politi e innamorati.
2: Ci sposi, tio, non è delujeno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.